chorus high.

destra, un mega tiro a canestra, un film di Spike Lee. Ho la mia palla lanciata un po' più in su, ando proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò, fece una trattola di me e la mamma preoccupata disse: vatti

mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, porta mia bene! Vento là di casa mi sento già straricco, la vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Il principe Willy, lo svitato di Belà.

0: per te e per me.
1: Radio Animati, Chuck si canta,
2: ovvero le favole moderne all'americana. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento parliamo di Coyote Ugly, film del 2000 di Devin McNally, uscito in Italia con il titolo Le ragazze del Coyote Ugly. Tra gli interpreti John Goodman, Piper Perabo e Adam Garcia. Violet compone canzoni, ha talento, ma non ha il coraggio di affrontare il pubblico. Dal New Jersey affronta New York per avere successo. L'approdo è il Coyote Ugly, un locale dove le ragazze, oltre a servire, ballano sul bancone in mezzo a giovani clienti eccitati e fuori di testa. Violet si adegua, tiene d'occhio il padre e il nuovo ragazzo. Alla fine supera anche il complesso del pubblico. Nel film appare anche la cantante Leanne Rimes nella parte di se stessa, interpretando il brano principale della colonna sonora, Can't Fight the Moonlight.

State ascoltando Radio Animati e questa era Leanne Rimes con Can't Fight the Moonlight dal film Coyote Ugly, di cui abbiamo parlato in questo appuntamento di Chuck si canta. Tornando al film e alla colonna sonora, mentre Violet prova a cantare in un locale per la prima volta, in sottofondo si sente suonare un gruppo. Sono i The Calling con Whenever You Will Go, canzone che ha sfondato in Italia 2 anni dopo.

0: The Calling con Wherever You Will Go, scomparsi nel film Coyote Ugly quando ancora il gruppo non era noto. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua. Prima di salutarvi vi ricordo che se volete suggerire le vostre colonne sonore scrivetemi una mail a gianluca@radioanimati.it. Magari sarà la colonna sonora del prossimo appuntamento.
1: Thundering across the stars to save the universe from the monster minds, Jace searches for his father to unite the magic root and lead his lightning league to victory over the changing form of Saw Boss. On the sides of good or evil, wheeled warriors explode into battle. Lightning strikes.

0: Ecco, ecco, sto finendo l'intervista. Oh, Punk, ti è piaciuta questa intervista?
1: Altro che! Caracaracaracarapollo!
2: Salve, sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
3: Ciao, sono

0: Da Massimo Luca un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Va, distruggi il male, va alla borda spaziale.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

0: ricordate i floppy disk? Sì, dai, quei piccoli dispositivi di archiviazione che registravano i dati su una sottile pellicola magnetica. La loro capacità era davvero limitata, soprattutto se paragonata alle esigenze di oggi. Ma a quei tempi non esistevano ancora i video in alta risoluzione, gli MP3 o le foto digitali. E per salvare un file di testo, una memoria di 1,44 mega poteva bastare. I primi floppy furono quelli da 5 pollici e un quarto, ve li ricordate? Erano talmente flessibili che se li prendevi per un angolo spesso si piegavano. Poi arrivarono quelli più piccoli, da 3 pollici e mezzo. Avevano una finestra di metallo che serviva per proteggere il disco. Ma ditemi la verità, quanto era divertente aprirla e chiuderla in continuazione, almeno fino a quando non si rompeva. I floppy disk hanno avuto un gran successo almeno fino a metà degli anni 90, quando poi arrivò il CD-ROM, che divenne il nuovo supporto di riferimento. Nel 2011 la produzione è terminata e il floppy disk è andato in pensione.
1: Déjà vu!

anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Contro i brufoli, tutti brufoli, acqua e Topexan. Funziona, facile facile. Tutte le mattine ecco un modo diverso di combattere i brufoli. Lavarsi la faccia tutte le mattine con Topexan, per rimuovere sporco, grasso e batteri. Tutte le mattine Topexan, lavaggio antisettico. Un modo efficace di combattere i brufoli.
2: Leggere attentamente le avvertenze.

Forse non siete ancora pronti per la musica di Radio Animati, ma i vostri figli sicuramente lo saranno. Un saluto da Marty McFly, Teo Bellier.

0: mare. Mare. Mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi vi portiamo all'interno di una famiglia molto numerosa e anche molto rumorosa.
3: Erano tanti, eh?
4: Erano tanti, sì.
3: E lavorava solo lui?
4: No, lavorava anche lei, faceva l'avvocato.
3: Ma è vero, sì.
2: Ah. In una casa, in un quartiere stupendo.
3: Io adoravo queste case dove vedevi solo il salotto e non vedevi mai cosa c'era davanti al salotto.
4: Ma di chi stiamo parlando?
3: Ma di loro.
2: Dei meravigliosi Robinson.
3: Pazzeschi.
2: Mamma.
3: Io matta per i Robinson. Fino a che non arriva la nipotina odiosa.
2: Olivia
3: non la potevo vedere. Però mi piaceva Rudy.
2: Olivia, che poi da grande sarà Raven Baxter.
3: Sì.
4: Esatto.
3: E Denise, che sarà la moglie di tanta roba, di Lenny Kravitz.
4: Ma quella vera, nel
3: quella
4: senso.
3: Vera.
2: Quella vera.
3: Cioè. Denise avrà il suo spin-off comunque.
4: Sì.
3: Al college, sì.
4: Esatto.
2: Ora sì.
3: So perché mi è venuta in mente questa cosa, ma me la ricordo chiaramente.
4: Trama, Tommaso, allora, riassumiamola.
2: Il titolo originale è The Cosby Show e si parla di questa grande famiglia, questa visa della famiglia Robinson residente a Brooklyn,
3: molto benestanti, loro stavano bene,
2: molto. Il capo famiglia, il dottor Cliff Robinson, è un ginecologo sposato con Claire, un'avvocatessa. Insieme crescono i loro 5 figli: Sandra, Denise, Theo, Vanessa e Rudy.
3: Voi immaginatevi Theo con 4 sorelle,
4: poverino,
2: davvero 4 donne più la madre, 5. La serie esplora le dinamiche familiari affrontando temi come l'educazione, le sfide adolescenziali, i valori morali, il tutto con un tono umoristico e situazioni quotidiane che riflettono la vita di una famiglia afroamericana benestante e integrata.
3: Assolutamente integrata. Assolutamente. Sì, sì.
4: Dobbiamo ricordare però che in realtà loro non si chiamano Robinson.
3: No.
4: Li abbiamo messo noi in Italia questo nome, in realtà loro si chiamano Huxtable, che era decisamente più complicato,
3: sì,
4: come nome, quindi è stato scelto Robinson come nome per questa famiglia.
3: Comunque Sandra si vedeva pochissimo, si è vista un po' all'inizio.
4: Sì, perché era la figlia grande che andava al college. Quindi
2: Vanessa, sì, che aveva dei capelli improponibili.
3: Sì, ma poi Vanessa era un po' tutta, brava solo lei. A me piaceva Denise e Rudy.
2: Sì, anche Rudy.
3: E Theo, poveraccio, insomma, tutte ste donne in casa. Immaginatevi, la mattina uno si sveglia, cioè, 6 donne in casa, 5 donne.
4: Cioè. Io mi ricordo una puntata assurda in cui il personaggio di Bill Cosby, Cliff, sogna di essere incinto, lui che oltretutto era anche un ginecologo, e partorisce un sandwich gigante.
3: Cosa avevi mangiato?
4: Ma non io, lui lo sogna. Lui sogna di essere incinta e partorire questo sandwich gigante. Roba un po' assurda, perché loro, se ti ricordi bene, andavano in cucina e mangiavano praticamente a tutte le ore.
3: Sì,
4: sempre un panino.
3: No,
4: sempre.
3: Ma quello è un po' di tutte le famiglie delle serie di quegli anni. C'erano questo salotto, questo divano, la cucina a fianco, che era sempre sulla destra,
2: e anche
3: cioè la nostra sinistra.
2: Le camere ogni tanto.
3: Cioè era praticamente la stessa casa di Willy e il principe di Bel Air, però 10 anni prima, se ci pensate. E mangiavano e poi si buttavano sul divano.
4: Vabbè, che domanda.
3: Alla faccia del colesterolo.
4: La sigla di apertura dei Robinson varia in ogni stagione, presenta ovviamente il cast principale,
3: e lui
4: in diverse, esatto, in diverse appunto ambientazioni e stili di danza. Noi abbiamo scelto la sigla della serie numero 3, quella a tema un po' sudamericano, scritta da Stu Gardner. Questa è la sigla del The Cosby Show, i Robinson.

saluto io. Ciao a tutti da Pullman!

0: やったか。
1: Yattaman e i suoi amici seguiranno il trio Drombo fino in capo al mondo pur di batterli. Yatta! Yatta! Yattaman!

0: presentiamo le avventure del favoloso supereroe Mighty Man.
1: Salve ragazzi.
0: E del suo incredibile, imbattibile, inaccessibile cane Yak.
1: No!
2: Ho idea che il mio fascino potrebbe essere chiamato anche spascino.
0: Amici, ecco a voi Mighty Man e Yak.
1: Non lo fare! Ti ho detto tante volte di non toglierti il coprifaccia.
3: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.

0: Ciao, sono Strufi dei Gemboy e anch'io ascolto radio animati, tranne quando trasmettono la balena Giuseppina perché mi sta sulle palle.
1: Il trailer di Sense sta per decollare. Si pregano i presenti di lasciare libero il parco giochi. Il trailer decolla. Potrete tornare ai vostri divertimenti tra pochi minuti, grazie.
2: Trailer fase di volo.

che io so. Ora statemi a sentire che ve la racconterò.

0: Per esempio, una volta un marziano...
1: Lo sappiamo, Tossi gli ha regalato l'erba musicale da portare su Marte.
0: Ma dai bambini, lasciatemi raccontare almeno quella dell'orologiaio.
1: Che è stato trasformato in un cucù.
0: Non ne posso proprio più, ma sai sempre tutto tu. Qui vuol dire che d'ora in poi ve la canterete voi.

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me. Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la fantascienza al cinema. Ben trovati da Gianluca. È il 1982 quando il regista Ridley Scott porta sul grande schermo Blade Runner. Interpretato da Harrison Ford, Sean Young e Edward James Olmos, è un'opera di fantascienza basata su una sceneggiatura liberamente ispirata al romanzo del 1968 Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick. Siamo nel 2019 in una Los Angeles distopica, dove replicanti con sembianze umane vengono abitualmente fabbricati e utilizzati come forza lavoro nelle colonie extraterrestri. La trama ruota attorno a un gruppo di androidi evasi che si nascondono a Los Angeles e al poliziotto Rick Deckard, ormai fuori servizio ma che accetta un'ultima missione per dare loro la caccia. La colonna sonora di Blade Runner è stata composta da Vangelis, fresco vincitore dell'Oscar come miglior colonna sonora per il suo lavoro in Momenti di Gloria nel 1981. La composizione alterna melodie classiche a suoni futuristici creati dal sintetizzatore per riflettere lo stile noir e retro voluto da Ridley Scott per il suo film. Scott si è anche servito del compositore e pianista Peter Skellern per alcuni arrangiamenti di Demis Rousseau, che canta il brano introduttivo Tales of the Future, e di Don Percival, che interpreta invece One More Kiss Dear. One.

One More Kiss Dear su Radio Animati, dalla colonna sonora di Blade Runners. Nonostante la buona accoglienza di pubblico e critica, le nomination nel 1983 per un BAFTA e un Golden Globe come miglior colonna sonora e l'annuncio della pubblicazione di un album da parte della Polydor Records, la colonna sonora ufficiale venne però pubblicata solo 10 anni più tardi. Del film sono state distribuite 7 versioni differenti in base alle scelte, spesso controverse, dei diversi responsabili di programmazione. Blade Runner ha inizialmente polarizzato la critica. Alcuni erano insoddisfatti del ritmo, mentre altri ne avevano apprezzato la complessità tematica. Il lungometraggio ha incassato poco in Nord America durante la sua prima distribuzione, ma da allora è considerato come un film di culto, uno dei migliori film di fantascienza di sempre. Termina qua anche questo appuntamento di Chuck Si Canta dedicato a Blade Runner, ma restate su Radio Animati perché torniamo presto con tante altre colonne sonore.

0: Capitan Harlock della flotta di Vega e anch'io ascolto
1: Radio Animati. Radio Animati.
2: Signore e signori, buonasera. Ma per andare in onda... No, devo resistere. Dunque, signore, scusate, signore e signori. Mi ero distratto un attimo.
3: Vabbè, ho capito, non ci cacci. Volevo farti andare via. Devi presentare io, Goku.
2: Vabbè, scusa, ma possiamo presentarlo insieme, no?
3: Davvero? Ok, altre presentiamo insieme, eh? 1, 2 e 3. Signore e signori, Goku!

0: anche i fiocchi d'avena ascoltano Radio Animati.
1: Con le K, fiocchi con le K.
2: Guardate, in cima a quel palazzo è Spider-Woman.
3: Sì, è vero. Sì, è vero.
4: Questa è Jessica Drew. Da bambina, mentre visitava il laboratorio di suo padre, venne morsa da un ragno velenoso. Fu costretta ad assumere un siero contro i ragni ancora non testato. Il dottor Drew salvò la vita di sua figlia, ma inconsapevolmente le trasmise incredibili poteri di ragno. Oggi è impegnata a combattere il male e tesse la sua ragnatela di giustizia. È Spider-Woman.

0: la tua estate.
1: Vivila con Radio Animati, un mondo di sigle TV.
2: Come on everybody,

0: Stefano Vietti
1: e da Luca Enoch.
0: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.

0: Allora vogliamo salutare questa bellissima radio www.radioanimati.it. Questo saluto è dai fratelli Balestra, Claudio, Mauro e Giancarlo Balestra. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto, ciao. Radio
1: Animati. A Radio Animati sono le ore 9 in punto.

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: Sono fra di noi.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack, l'unico vero programma sull'arte che vi dimostra che non bisogna essere dei grandi artisti per fare dell'arte. E allora andiamo subito all'attacco.
1: Cominciava così Art Attack, il programma che insegnava a tanti bambini ad esprimere il loro potenziale artistico. Ed è impossibile aver dimenticato il conduttore, Giovanni Mucciaccia, un grande amico per molti bambini.
0: Adesso ragazzi vi voglio far vedere un attacco d'arte molto divertente, un occhio enorme, un occhio gigantesco da attaccare al muro in modo che fissi chiunque gli passi davanti. Oh, per farlo è molto semplice, dobbiamo solo gonfiare un palloncino e farlo più o meno delle dimensioni della nostra testa.
1: Con la sua immancabile maglietta rossa, Mucciaccia si muoveva tra cartoncini, pennarelli, forbici e l'onnipresente colla vinilica. Un po' la sua firma, quella colla vinilica con le O allungate e tante L, proprio come lo imitava Fiorello.
2: Allora, andate a casa di un vostro amico. Fatto?
3: Come fatto?
2: Beh, cospargetegli il letto di colla vinilica e fatelo sdraiare, così rimarrà immobilizzato.
1: Art Attack era diviso in tre parti. La prima era dedicata ad un lavoretto realizzabile con oggetti da riciclare, come per esempio bicchieri di plastica, pasta scaduta o scatoloni di cartone. Nella seconda parte il protagonista era Neil, definito da Mucciaccia come grande artista. Utilizzava oggetti quotidiani che depositava su grandi spazi aperti sul terreno per realizzare dei capolavori ripresi da una telecamera posta in alto. La terza parte era il cosiddetto attacco d'arte e riguardava una tecnica pittorica, ad esempio come utilizzare al meglio i gessetti, i colori a tempera, gli acquerelli, pennarelli e così via.
0: Sentite, ma voi avete mai fatto una scultura con questa? Un attimo, non è una salsiccia. Questa è della pasta di sale ed è perfetta per fare dei disegni in tre dimensioni o delle sculture da appendere alle pareti come questo pesce. Carino, eh? Come si fa? Molto semplice.
1: Ma di chi erano quelle mani che creavano gli oggetti descritti nei video? Se eravate bambini negli anni in cui il programma andava in onda, probabilmente vi siete fatti almeno una volta questa domanda. E sappiate che le mani che si vedevano non erano quelle di Mucciaccia. Art Attack è andato in onda in 32 paesi in tutto il mondo e la casa madre, a Londra, concepì una figura specifica, quella del manista, che svolgeva i lavori per ogni versione di Art Attack distribuita in tutto il mondo. A pensarci bene, Art Attack è stato un po' il primo tutorial in assoluto. Mucciaccia descriveva e mostrava ai bambini, senza telefonini, come creare e trasformare oggetti con la fantasia. E fu così che nelle case degli italiani, alla fine degli anni 90, tanti scolapasta diventarono dei pupazzi e le lampadine dei supereroi in grado di sconfiggere la paura del buio.
4: Déjà vu,

Battlestar. 10 seconds for liftoff. Stand by.

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

Ben arrivati con una nuova puntata di Select Estate. E che caldo, eh? E insomma, è l'estate. Le 10:31 in questo momento, fino a mezzogiorno, sono qua in questo sabato mattina a tenervi compagnia in questa quarta puntata di Select Estate. Avete sentito la sigla nuova, la potete scaricare gratuitamente se volete, metterla come suoneria o ascoltarla come volete, direttamente dal nostro sito www.radioanimati.it. nelle news a scorrere trovate proprio il banner Select Estate, scarica la sigla gratis. Detto questo, oggi è il 27, è una giornata particolare perché si celebra la giornata mondiale dei puffi, questa giornata per ricorrere a questi piccoli celebri personaggi blu nati nel 58 dalla matita della fumettista belga Peio. E proprio la data varia a seconda dell'anno perché cade il sabato più vicino al 25 giugno, giorno di nascita di Peio, e quest'anno nel 2026 questa giornata mondiale si celebra proprio oggi il 27 giugno, una data scelta per rendere proprio omaggio alla fantasia, al messaggio positivo di questi piccoli protagonisti. E tra tante sigle, perché ce ne sono veramente tante di sigle dedicate ai puffi, abbiamo scelto Puffa un po' di arcobaleno. Questa è la dodicesima sigla, pensate, 1996. E allora tanti auguri ai puffi e al suo papà.

fa un po' di arcobaleno per la giornata dei puffi, per festeggiare il papà dei puffi. Quanti artisti hanno inventato personaggi e storie bellissime di cui noi siamo veramente molto molto legati. E allora, non ho ancora ricordato i contatti, ma insomma ci sono i fedelissimi che sanno benissimo che con il 342 523 9246 è possibile fare la propria richiesta. Se ci state ascoltando dall'app di Radio Animati, come dico sempre, tasto verde, scrivete in ogni caso il vostro nome o dal numero WhatsApp o dal tasto verde di WhatsApp dall'app di Radio Animati, il vostro nome, da quale città, titolo esatto del pezzo, che può essere una sigla di un telefilm, di una trasmissione televisiva, di un cartone o di una colonna sonora, il titolo, l'interprete o il gruppo. Facciamo ancora tanti auguri di buon compleanno, amico, da Capoterra. I festeggiamenti continuano, tanti tanti auguri da tutta Radio Animati. Andiamo nel 1985 al Paradise. Boni Bianco cantava proprio la sigla finale di questa trasmissione. Cielo, cielo, oh cielo.

Sky, salutiamo così Mico, anche tutti gli amici della Sardegna, tutto il mondo. Potete ascoltare i Radio Animati, fate scaricare l'applicazione ai vostri amici, è gratuita per Android, iOS, Play Store o App Store, basta cercarci con il nome Radio Animati. Ringrazio anche tutti coloro che sostengono Radio Animati con la loro donazione, perché ricordo che Radio Animati è un progetto no profit da 18 anni e in tutto il mondo, e vi regala sigle televisive, e grazie alle vostre donazioni possiamo portare avanti questo progetto. Come è possibile fare una donazione? Basta andare sul nostro sito www.radioanimati.it, in alto c'è proprio il tasto supporta e lì c'è una pagina proprio di informazione. Grazie di cuore a coloro che lo faranno e grazie di cuore a coloro che sostengono Radio Animati sempre. Andiamo con il prossimo pezzo e ci spostiamo ad Orbetello, altra zona bellissima, incantevole, dove anche tanti VIP vanno a fare le loro vacanze. Miriam dal suo negozio, un saluto a te, un saluto anche ai tuoi clienti in questo momento all'ascolto di Radio Animati. 2002, Magica Doremi. Melodi Sinfonie. 342-523-9246, il nostro numero WhatsApp, tasto verde. In questo sabato mattina, in queste nuove puntate di Select Estate, in diretta su Radio Animati.

Doremi. Salutiamo Orbetello e anche tutte le attività commerciali che tengono in sottofondo Radio Animati. Da Capri devo salutare Serena. Buon mare, buon estate. E salutiamo anche coloro che lavorano, non soltanto quelli in vacanza. 1978, andiamo da Christian che mi ha postato un Superman. Sì, qui stiamo parlando proprio del 1978, la colonna sonora, tema principale che tutti ricordiamo decisamente molto bene. E allora, con John Williams, Superman, su Radio Animati. Salutiamo Bergamo e Christian in particolare. 342-523-9246, tasto verde dall'app di Radio Animati. Fate la vostra richiesta perché io sono qua in diretta fino a mezzogiorno.

Joe Williams dalla 78 con il Superman. Salutiamo Christian. Adesso con il prossimo pezzo richiesto da voi, ovviamente come ogni select che si rispetti siete voi i protagonisti, andiamo a Palermo

perché Cristina ci porta dai Rocking Horse e ci spostiamo di pochi anni, perché dal 78 di Superman ci spostiamo al 1980 ed era la sigla iniziale e finale.

Miscia. I Rockin' Horse con Miscia. Adesso andiamo direttamente da Massimiliano, rimaniamo in Sicilia e lo facciamo proprio con una colonna sonora, poi sigla, perché ci sono alcuni pezzi che davvero vengono sfruttate anche per più cose. Pezzo di Bryan Adams, bellissimo, ottima scelta, complimenti a Massimiliano dalla provincia di Messina. Ce l'andiamo ad ascoltare quando sono le 10:53 in diretta su Radio Animati a Select Estate.

quanto la musica fa effetti benefici su di noi. Con questa Have You Ever Really Loved a Woman, Bryan Adams, salutiamo Massimiliano, dal 1995 colonna sonora del film Maestro d'Amore e poi anche la sigla di Il Segreto. Ebbene, buongiorno, ben collegati a voi che vi siete messi in ascolto di Radio Animati, c'è Select Estate, 342-523-9246, vado immediatamente con il prossimo pezzo. E dove ci spostiamo? Da chi andiamo? Andiamo a Catanzaro. Aldo, ciao, buongiorno, buona estate, ben arrivato su Radio Animati. Era il 2017 e questa è l'estate migliore che c'è. È il pezzo, è il pezzo. E speriamo che sia l'estate migliore. La prossima è sempre la migliore, eh? Sì, si può sempre migliorare, diciamo così. E Cristina D'Avena, ben arrivati.

Ben arrivati anche gli amici nuovi che hanno scoperto Radio Animati da poco, insomma da 18 anni Radio Animati è nel mondo a diffondere gratuitamente le sigle non soltanto dei cartoni ma anche telefilm, trasmissioni televisive e colonne sonore. Molti ci scoprono dalla rete, dai social, dai nostri canali. Ben arrivati. Ebbene, salutiamo Aldo che con la canzone L'estate migliore che c'è abbiamo salutato Cristina dal 2017. Ma adesso andiamo al cinema e lo facciamo con la richiesta di Roberto di Milano. E qui abbiamo Lino Ba.

certo. Salutiamo anche la Lombardia. Adesso invece andiamo in Toscana, in provincia di Firenze. Davide, ciao, buongiorno. 1999, mare, sole e costa. E proprio in questa giornata di sabato, un po' in tutta Italia si toccheranno i picchi proprio maggiori di questa calura incredibile. E mi raccomando, troviamo situazioni in cui ci possiamo preservare da questo grande caldo. Mare, sole e costa è Cristina D'Avena.

Costa, Digi Davidex, un saluto a lui e in bocca al lupo, insomma, per le prossime cose che farai. Adesso invece andiamo in provincia di Teramo. Benny, ben arrivato. Lui è un amante delle sigle televisive e, insomma, incontrare e scoprire Radio Animati non è stato da poco. Mi fa piacere, grazie anche delle belle parole che hai speso per noi. Una delle sue preferite è Dragon Ball GT. Era il 2001. Fate la vostra richiesta fino alle 12. C'è Select Estate in diretta 342-523-9246. Dall'app di Radio Animati, tasto verde. Vostro nome, da quale città, titolo esatto, interprete o gruppo.

successo Teramo, della provincia di Teramo, con il 2001 era Dragon Ball GT. Ci spostiamo adesso in Basilicata, andiamo a Potenza. Buongiorno, buon sabato mattina anche a Sara. Deve aspettare il 20 luglio per andare in ferie. Dai, dai, ma le settimane passano veloci, veloci, veloci. E proprio con un telefilm super famoso e una sigla altrettanto famosa, dalla voce di Little Tony, un Vito Tommaso in produzione, questa è la famosa Labba.

e buone vacanze che dai che arrivano presto con il 20 luglio e questo gran caldo. Anche i comuni interessati da queste temperature molto alte prendono provvedimenti anche per uscite anticipate per le scuole materne e asili, oppure direttamente con delle circolari per coloro che lavorano fuori all'aperto e che hanno assolutamente bisogno di staccare in alcune ore più calde della giornata. Detto questo, alle 11.15 andiamo con il prossimo pezzo e Paolo da Bologna che ci richiede Caccia al tesoro con Montana insieme a Cristina D'Avena e qui siamo alla fine del 1997. C'è Selecto in diretta fino a mezzogiorno. Fate la vostra richiesta, vi aspetto.

di Bologna. Andiamo a Pordenone in Friuli Venezia Giulia e con la richiesta di Remo, un altro grande classico qua, eh? Eh sì, stiamo parlando del 1982 e la sigla faceva così.

E con a Calendar Man i Cavalieri del Re salutiamo ancora Remo da Pordenone. Stavo leggendo che la crema di protezione solare, importantissima, ancora di più, anche con fattore molto alto tipo 50, che ci si abbronza lo stesso, il sole purtroppo nei decenni diciamo procura sulla nostra pelle problemi non indifferenti, allora bisogna assolutamente preservarci. E la prima crema di protezione solare sviluppata nel 38, ecco, da un chimico svizzero, e poi il primo utilizzo su larga scala avvenne però nel 44, ma diciamo in modo diffuso in buona parte del mondo nel 62. Ma io mi ricordo, non so se voi vi ricordate un po' gli intrugli che facevamo per abbronzarci con birra, con creme famose, non assolutamente con protezione solare, tutte insieme, per poi diventare sempre più scuri e avere questa pelle così molto molto speciale, ecco. Ovviamente lo sapete che poi insomma l'abbronzatura è una reazione chimica di protezione della nostra pelle, ecco, mi raccomando sempre crema di idratazione e protezione quando uno si espone al sole. Detto questo, vado da Gian Gian, lui sicuramente è uno che si mette la crema di protezione, mi dà proprio l'idea. Rispondimi, così almeno vediamo se va al mare Gian Gian. 1991, bellezze sulla neve. In questo caso poi lo accontentiamo tra poco, Gian Gian. Intanto devo salutare un'altra ascoltatrice, Anna Maria, Lorella Cuccarini.

sigla di Bellezze sulla neve 1991 e l'idea della neve ci dà quella sensazione di fresco. Vado a salutare Gian Gian, saluto anche Anna Maria, e mi stava dicendo che so che Gian ha la pelle abbastanza bianca, è normale che uno debba mettersi una bella crema di protezione per non diventare rosso. Ma non vi capita spesso di vedere sui social questi bambini anche molto piccoli che tengono il ritmo e ballano in un modo strepitoso? Mi proprio rimango lì a bocca aperta. Che bello, che poi figurati quando diventeranno grandi, chissà che grandi ballerini. Chissà, 1999.

0: Ascolta sempre il cuore, Remy, con la Cristina.
1: Alla sua mamma.
0: Adesso salutiamo Anna. Ciao, buongiorno, ben collegata. Mi fa piacere, insomma, che Radio Animati dia anche questa sensazione di rilassatezza, di felicità e di momenti spensierati.

Wonder, considerato veramente uno dei musicisti più innovativi e influenti della musica pop. La colonna sonora era La signora in rosso, The Woman in Red, 1984. I just called to say I love you. Fino a mezzogiorno c'è Select Estate. In questo sabato mattina vi ricordo che Select Estate ha la possibilità di girare la programmazione di Radio Animati al mattino e al pomeriggio. La sera potete seguire e capire quando andrà in onda la prossima puntata dal nostro sito www.radioanimati.it. Proprio in home page trovate le news a scorrere, trovate quella di Select Estate, lì trovate il giorno e l'orario. Ancora più semplice, seguiteci dal nostro canale Telegram, perché da lì potete essere aggiornati in tempo reale su tutta quella che è la nostra programmazione. Andiamo in provincia di Novara. Giuseppe, buon sabato mattina anche a te, e proprio con i Super Robot, Select Estate, fino a mezzogiorno con la vostra richiesta e i vostri saluti in diretta. Go!

I Super Robot, andiamo a Venezia. Ciao Fiore, che vuole dedicare il prossimo pezzo alla sua Jane Sianelle, che la supporta da voi e la supportano. Lo stretto indispensabile, stiamo parlando del 1968, quando vi dico che insomma su Radio Animati si parte dagli anni 60, anche qualcosa più indietro, qui con Luigi Palma e Tony De Falco, lo stretto indispensabile. Dal libro della giungla.

0: trovar.
1: Ma quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e

0: Mamma mia, questa sì che è vita. Ti rilasci. Così. Già. Vieni. Vieni qui. Fa come me. Perché stammi a sentire, ragazzino. Se farai come quell'ape, ti stancherai troppo. E non perder tempo sempre a cercare le cose che vuoi e non puoi trovare.
1: E quando sai che puoi farne a meno e non ci stai pensando nemmeno, sai cosa accadrà? Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà.

0: basta per campare.
1: Già!
0: Quel tanto che ti basta per campare.
1: Ciao Fiorenza, lo stretto indispensabile. Andiamo a salutare Massimiliano da Rovigo, che qua abbiamo dei festeggiamenti. Dobbiamo salutare Simonetta e Francesco del Bar Spiffero, 15 anni! Tanti auguri ovviamente per questa tappa. Un saluto alle colleghe Giada e Giulia, e con Forever Young, colonna sonora di un film che ricordiamo bene, e il pezzo degli Alphaville ci riporta indietro nel tempo.

Saluto anche Roberto dalla provincia di Verona. Buongiorno, buongiorno. Select Estate arriva nella programmazione Radio Animati. Seguiteci dal nostro sito e dal nostro canale Telegram per scoprire la prossima messa in onda. Questa è la quarta puntata, le conteremo anche quest'anno. Quante puntate di Select Estate. Il prossimo, ancora tanti saluti a Massimiliano, ma tanti tanti auguri a Simonetta e Francesco del Bar Spiffero, anche le colleghe Giada e Giulia per quanto riguarda Massimiliano. Ma adesso con la prossima richiesta andiamo in provincia di Taranto, a Manduria, dove c'è Manuel che ci porta in Giappone 2015, la sigla iniziale della serie Dragon Ball Super.

Vi racconto una mia bella sensazione di quando ero sicuramente giovincello. Andavo al mare sotto l'ombrellone, mi portavo la radio, ma quella bella grossa, ecco, che si portava anche sulla spalla, non di quelle immense, ma insomma abbastanza grande, e scanalavo e ascoltavo la radio sotto l'ombrellone. Oggi insomma i mezzi sono cambiati, adesso la radio si può ascoltare anche tramite il cellulare e la cosa più semplice dalle app, ma ascoltare la radio sotto l'ombrellone in spiaggia è stata una delle sensazioni più belle della mia vita. E quando voi mi mandate dei piccoli filmati di radio animati che suona sotto l'ombrellone, mi riporta a quei momenti bellissimi, e poter fare l'ascoltatore è un'altra cosa molto bella. Certo, fare la radio è un'altra cosa, ma anche fare l'ascoltatore è davvero molto bello. Salutiamo ancora Manuel da Manduria, ma andiamo in spiaggia, andiamo a Jesolo, dove c'è Matteo, mi raccomando, anche lui sotto l'ombrellone ad ascoltare radio animati, e soprattutto la sua richiesta, i Super Robot. Eccoli, per

una spiaggia veramente non troppo affollata, perfetta per rilassarsi. Grazie, buona giornata e buon mare. Saluto anche i galletti rampanti di Ancona. Ciao ragazzi, buon lavoro. Stanno per scoccare le 12 e il termine anche di questo quarto appuntamento di Select Estate. Proprio con il prossimo pezzo andiamo a festeggiare questa estate, in questo 27 di giugno, con uno dei pezzi che rappresenta veramente l'estate. E qui si parla del 1983, Renato Zero, dal film Enea 2024. Vi aspetto nella prossima puntata di Select Estate. Ciao!

Vi ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

Il mio nome è Sam Tyler. Ho avuto un incidente e mi sono risvegliato nel 1973. Sono matto, in coma, indietro nel tempo. Qualunque cosa sia accaduta è come se fossi atterrato su un altro pianeta. Forse se riesco a capirne la ragione, riuscirò a tornare a casa.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E un ciao anche da Alessandro. Oggi diventiamo tutti più piccoli perché andiamo in braccio ad un nonno con i capelli bianchi, simpatico, che raccontava le barzellette.
2: Bravissimo.
4: Vi è già venuto in mente, vero, di
2: certo.
4: Chi stiamo parlando?
3: Io avrei voluto un nonno così, era veramente pazzesco.
2: Nonno felice.
4: Felice.
3: Cioè, nome proprio, eh.
4: Sì. Il grandissimo Gino Bramieri, che interpreta appunto il ruolo di nonno felice. Quando è andata in onda, Chiara?
3: Siamo nel 1993 su canale Cingu.
4: Ed è andata avanti per 3 anni,
3: sì,
4: circa.
3: Sì, poi ci sono stati gli spin-off, Norma è felice, ma insomma siamo lì.
4: Norma è felice con Franca Valeri, sì. Quindi insomma anche lì un'attrice di un certo livello.
3: Direi.
4: Di che cosa parlava la serie, Tommy?
2: Parlava della famiglia dove, diciamo, il perno principale era Felice Malinverni, interpretato da Gino Bramieri, un ex alpino e patriarca della famiglia Malinverni, con i genitori Franco e Ginevra.
3: Lui era Franco Pini.
4: Esatto.
2: Sì. E spesso assenti per motivi di lavoro, quindi spetta a nonno felice prendersi cura dei 3 nipotini, Federico e le gemelle Eva e Morena.
3: Sì, mi ricordo, giù, sì, le gemelle.
2: Sì. Eva e Morena. Arriva su Canale 5 nel 93, tante vicende comiche, esilaranti, che emergono dalla convivenza tra le generazioni diverse, mettendo in luce l'affetto e la complicità tra il nonno e i nipoti. Che era veramente divertente,
3: sì,
2: questo
3: ma
2: telefilm.
3: Ma anche molto tenero, a me piaceva. Sì, era una bella famiglia.
4: Episodi basati spesso sulla commedia degli errori, quindi fraintendimenti, malintesi, bugie arzigogolatissime che il nonno felice metteva in piedi per coprire i nipoti.
2: Sì,
4: comunque veramente, veramente molto, molto carina. Gino Bramieri manca un sacco, perché
2: tanto
3: è, insomma,
4: un grande professionista. La sigla di apertura di Nonno Felice è Made in Italy, ovviamente, composta da Augusto Martelli. Quindi ci ascoltiamo insieme appunto la sigla di Nonno Felice.

0: mare, mare. Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un mondo di sigle TV.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando anche l'indagine di un poliziotto può essere divertente. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento parliamo di Beverly Hills Cop, un piedipiatti a Beverly Hills che nel 1984 ha dato il via alla trilogia di film interpretati da Eddie Murphy, che dà vita al poliziotto Axel Foley, che da Detroit si sposta in California per indagare e rintracciare i killer che hanno ucciso un suo amico e che lui ritiene gestiscano una galleria d'arte come copertura. Qui si ritrova a fare squadra con una detective del locale dipartimento di polizia, il giovane Billy Roosevelt e l'anziano John Tuckard, che inizialmente avrebbero dovuto sorvegliarlo soprattutto dopo aver visto il modus operandi di Foley, del tutto non convenzionale, considerato inaccettabile dal capo della polizia di Los Angeles. I tre si ritroveranno anche nel secondo episodio della serie, girato nel 1987, ad indagare sulla morte di un ispettore. Il terzo episodio è del 1994 e l'ultimo è girato addirittura 40 anni dopo il primo episodio. La serie, divertente e ricca di azione, ha registrato incassi elevatissimi a livello mondiale. Il primo film della serie, Beverly Hills Cop, un piedipiatti a Beverly Hills, ha ottenuto una candidatura al premio Oscar e due al Golden Globe. La colonna sonora invece ha ricevuto il Grammy Award nel 1986 ed è basata sul tema del brano Axel F. di Harold Faltermeyer.

Axel F di Harold Faltermeyer a Radio Animati da Beverly Hills Cop, un piedi piatti a Beverly Hills, film con Eddie Murphy. L'attore non fu la prima scelta della Paramount per l'interprete principale del film. Accordo tra i produttori e Eddie Murphy arrivò a 2 settimane dall'inizio delle riprese, dopo che Mickey Rourke rinunciò a causa di un allungamento dei tempi di realizzazione del film e che Sylvester Stallone fece saltare l'accordo a causa delle modifiche di alcune scene nuove scritte dallo stesso attore. Di quali altri film ascolteremo le colonne sonore nei prossimi appuntamenti di Chuck si canta? Non vi resta che scoprirlo restando qua su Radio Animati.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

anche sul tappeto volante, in giro con il genio e Aladdin, ascolto sempre Radio Animati. Buonanotte, mio bel principe.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, è in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e di Alessandro.
4: In questa pillola, Tommy, ci occupiamo di lei, la tua amica, quella che viveva sul ciliegio.
3: La ragazza dai capelli rossi.
4: È proprio lei.
5: Incominciavo ad avere un po' di paura, non arrivava nessuno a prendermi e non sapevo cosa ti impedisse di arrivare.
3: Perché non arrivavi, Tommaso?
5: Che se non ti avessi visto... Guarda, mi sarei arrampicata su quel ciliegio.
3: Quale ciliegio?
5: Avrei trascorso sopra tutta la notte.
3: Non c'è nessun ciliegio qua.
4: Ma tutta la notte, ma poverina. Comunque, avrete capito che ci stiamo per occupare di Anna dai capelli rossi. È un anime prodotto ovviamente dalla Nippon Animation in 50 episodi nel 79, quindi
3: tantissimi anni fa.
4: E diretto e sceneggiato niente proprio di meno che da Isao Takahata e disegnato da Hayao Miyazaki, non i primi due che passavano di lì, insomma, trasmesso da Fuji TV a partire dal gennaio 79. Pensa che è l'adattamento dell'omonimo romanzo per ragazzi della scrittrice Lucy Maud Montgomery, che ha attinto a piene mani dai ricordi della propria infanzia. Ma che infanzia deve aver avuto questa la scrittrice?
3: Un'infanzia orribile, soprattutto un'infanzia orribile per chi la circondava, evidentemente.
4: Ma poverina, ma
3: scriveva su un ciliegio.
4: Sul ciliegio. E per non farsi mancare niente, la Nippon Animation, ne parleremo in un'altra pillola, in occasione del trentennale dell'anime, ha prodotto il prequel dal titolo Sorridi piccola Anna, ma di quello ne parleremo in un'altra occasione. Di cosa si occupa questo anime, Tommy?
3: Di una tragedia continua, ovvero la storia inizia con la morte dei genitori di Anna, che muoiono subito di una malattia infettiva, e lei viene affidata ad una vicina povera col marito alcolizzato. Quindi vedi, già qui si parte a bomba.
4: Okay, già gioia dalla prima
3: subito
4: puntata.
3: Poco dopo va a vivere con una signora, presto vedova, con i suoi 8 figli.
4: Ma non è che Anna porta un po' rogna?
3: Secondo me sì, per quello dicevo che chi la circonda.
4: Secondo
3: poi...
4: me è lei. Che...
3: Sì, insomma, va da questa povera vedova, insomma, con 8 figli. Poi subito dopo questa signora non ce la fa più a già gestire 8 figli,
6: a sopportarla.
3: Poi questa ragazzina
4: petulante
3: va in orfanotrofio. Qui riesce ad essere adottata da due fratelli, i fratelli Carver, Marilla e Matthew.
4: Favolosi.
3: E verrà ospitata nella fattoria dal tetto verde, in una zona bellissima, in questa isola di Prince Edward.
4: Avonlea era.
3: Avonlea.
4: Bellissima. Poi una storia bellissima. Insomma, ora noi ridiamo, però insomma il rapporto tra Matthew, Marilla. Anna.
3: Sì, che poi loro all'inizio cercavano un ragazzo per l'aiuto nei campi con Matthew, e poi arriva questa ragazzina abbastanza
6: fastidiosa. Sì.
4: E però poi insomma, un rapporto meraviglioso. Poi Anna è intelligentissima, andrà a scuola, sarà
3: e diventerà una grande scrittrice.
4: Esatto, sì. E niente, poi anche lì tragedia, le tagliano i capelli verdi.
3: Sì, capelli verdi, si mette questo colore, questa tinta, escono capelli verdi, quindi gli tocca tagliare i capelli. Muore Matthew.
4: Oh, quando muore Matthew, che pianti.
3: Poi lei si fidanzerà con quello che in infanzia era il suo peggior nemico.
4: Tipo bullo era lui.
3: Tipo bullo, sì.
4: Ma non è che si fidanza, però insomma alla fine ti fa intendere qualcosa.
3: E poi parlava con il cipresso, con il ciliegio. Tu aveva tutte le sue amiche immaginarie, quindi sta
4: un po' di problemi,
3: sì.
4: Insomma, un po' il trauma dell'infanzia gli è rimasto.
3: Direi.
4: Ma parliamo della sigla.
6: Parliamo della sigla, che è stata scritta e composta da Luigi Albertelli e Vince Tempera, ed è cantata dai ragazzi dai capelli rossi.
4: Non dai Bon I.M.
6: No. Chiara, dai.
4: Scusate.
6: Su, fai la brava. È incisa nel Fanta Super Disco del 1980 e quindi ci ascoltiamo Anna dai capelli rossi.

sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Ha capito, signora Longari? Ha detto 33.
1: Se il caldo impazza, non chiuderti nel frigorifero. Ascolta Radio Animati.
2: Ah!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando la sposa si arrabbia. Bentrovati da Gianluca. È il 2003 quando Quentin Tarantino dà il via alla saga Kill Bill. La gang di Bill è spietata e cerca di uccidere Black Mamba, una killer che sta per sposarsi e vuole cambiare vita, ma lei saprà come vendicarsi. Il genio indiscusso del cinema pulp sorprende con un'opera intensa, cruenta e tecnicamente geniale. Un film ricco di azione, di passione e di dolore. Una pellicola in puro stile Tarantino che vede come protagonista assoluta una bellissima e vendicativa Uma Thurman. In fatto di colonna sonora, Quentin Tarantino ci ha abituato bene e anche in Kill Bill il legame tra musica e immagine riveste questo ruolo. Nonostante due volumi della vendetta della sposa di Uma Thurman siano da considerarsi un unicum, è il primo capitolo che ha al suo interno le musiche migliori. Basti pensare a Bang Bang, My Baby Shot Me Down di Nancy Sinatra o a questa Don't Let Me Be Misunderstood di Santa Esmeralda, solo per citare le canzoni più importanti.

A Radio Animati Santa Esmeralda con Leroy Gomez, che era il frontman, e la loro intramontabile Don't Let Me Be Misunderstood. In Kill Bill ci sono anche musiche prese in prestito da film e serie di cui Tarantino è grande ammiratore, come The Grand Duel, da Il Grande Duello di Giancarlo Santi, Green Hornet Team, l'omonimo programma che introdusse Bruce Lee, e Ironside di Quincy Jones, estratto da Cinque Dita di Violenza. Kill Bill è stato il protagonista del nostro appuntamento con le colonne sonore di Chuck Si Canta. Se volete scoprirne o ricordarne altre, non vi resta che rimanere su Radio Animati, perché torniamo prestissimo con altre sorprese.

0: Un saluto a Radio Animati dagli Alvin.
1: Ciao!
2: A Radio Animati sono le ore 16 in punto.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato.

0: ricevuto. Pronti, perché oggi andiamo a ricordare alcuni marchi che andavano molto di moda negli anni Ottanta. Chi di noi, per esempio, non ha mai indossato una coloratissima felpa Best Company? All'inizio la produzione era quasi esclusivamente per l'uomo e poi arrivò anche quella da donna. Successivamente poi arrivarono anche tanti altri accessori come diari, quaderni, calzature e profumi, tutti quanti marchiati Best Company. Ma tra i capi cult degli anni Ottanta non poteva mancare il piumino Moncler. Nato come giacca da sci, era spesso in colori sgargianti, rosso, rosa e giallo. Non c'era paninaro che si rispettasse che non ne avesse almeno uno nell'armadio. Il jeans tipico degli anni Ottanta invece era americanino. Gli stivali erano i camperos e il giubbotto in pelle era il chiodo, tradizionalmente di colore nero e lungo fino alla vita. E forse non sapete che il nome commerciale del chiodo era Perfetto. Negli anni 70 venne decorato con borchie, catene ed altri accessori per seguire i dettami delle tendenze rockettare, in particolar modo quelle punk. E da qui si spiega il nome italiano chiodo, che indicava appunto un giubbotto chiodato.
1: Dice pure!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero tutto quello che la musica ha regalato al mondo del cinema, ed è proprio il caso di dirlo, visto che oggi parliamo di un film d'animazione che in realtà è più un vero e proprio musical. Bentornati da Gianluca. Siamo nel 2016 quando la Illumination Entertainment esce nelle sale con Sing, un film d'animazione con al centro animali e musica. È la storia del koala Buster Moon, proprietario di un teatro sull'orlo del fallimento, che come ultima spiaggia per salvare la sua attività dalla chiusura decide di indire una gara di canto aperta a tutti gli animali della città. E grazie alla gara di canto la colonna sonora diventa uno degli elementi essenziali del film. Pensate che vengono eseguite oltre 60 canzoni. Ci sono, tra gli altri, Lady Gaga, Katy Perry, Dolly Parton, John Lennon, Paul McCartney, Sam Smith, John Legend, George Michael e Freddie Mercury, ma anche Puccini, Vivaldi e Morricone. Ma il brano Fate, cantato da Stevie Wonder e Ariana Grande, a fare da titoli di coda e entrare nelle top chart

Fate di Elton John e Ariana Grande a Chuck si canta su Radio Animati. Sing è stato un grande successo al cinema, proprio per il connubio originale musica e cartoni. Ha infatti incassato 270 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada e 362 nel resto del mondo, risultando così il 29esimo film d'animazione con maggiori incassi nella storia del cinema. Numeri che hanno convinto Illumination a realizzare il sequel, ma di questo parleremo in un nuovo appuntamento di Chuck si canta.

0: A Radio Animati sono le ore 18 in punto.
1: Le ragazze sono un'invenzione speciale. Ti svegli una mattina e hai una voglia d'amare. Ti accorgi che la vita ti sorride se al tuo fianco c'è lei, quella moretta che ti manda sempre in bianco. Decidi che è già tua, decidi che la vuoi. La cerchi, la corteggi, vuoi parlare con i suoi. Lei ti sfugge, scappa via ed è per questo che ti piace. L'amore non ragiona, il tuo cuore non ha pace. Allora l'avvicini, ci provi e fa un sorriso. È proprio una bellezza con quegli occhi, con quel viso. Hai voglia di baciarla e ti senti in paradiso. Già pensi, ce l'ho fatta, ma lei come una manta ti molla un gran ceffone che ti manda nel pallone. Pazienza, non è andata, verrà un'altra occasione. Riparti, ricominci, ritorni al volo in pista. Succede di sbagliare, non era quella giusta. Ma guarda che fortuna, c'è un'altra che ti aspetta. Ti avvicini, è carina, è l'altra nuova conquista. E molto non ci vuole, bastano due parole per farle capire che favola è l'amore. Te l'ho detto che a tutte piaccia la tua faccia. Ammetti che hai toppato, ma non è una figuraccia. Già vedi un'altra pupa, questa è quella vera. Ci sta sicuramente, casca già come una pera. Ma qualcuno arriva e se la porta via. Vattene, tira un pugno, questa pupa è mia. Andiamo gente, ce n'è di belle donne, alte, sinuose, con...

0: un salto, son da lei. Forza Willy che ci sei!
1: E questa è tutta tua!
0: Ma che fa quel malandrino? Sembra proprio un damerino. Vincerà la simpatia quella puntatela mia.
1: Forza Willy, dacci dentro!
0: Oh la losso, scellerato, non sarai mai perdonato. Non toccarlo a discoteca, sei un po' fuori di segno.
2: Questa stella non mi scappa, non la perdo, non attacca.
0: E ricorda, sei avvisato, è di Willy lo svitato.
3: Radio Animati, premiata sigla.

Radio Animati, è una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: In arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi vi portiamo a dare un bel pugno assestato ad un jukebox per far partire una canzone.
3: Sì, ma poi andiamo da Arnold.
4: Il jukebox è proprio da Arnold.
3: Sì,
2: col giubbotto di pelle.
3: Che belli, che belli.
4: Anni 50-60, Milwaukee, di quale serie stiamo parlando?
3: Ma di un cult pazzesco, Sunday Monday Happy Days. È arrivato su Rai 1 nel 77.
4: Sì, siamo...
3: Nessuno di noi c'era.
4: No. Però ovviamente è diventata famosissima poi negli anni 80. Di che cosa parla la serie?
2: Segue le vicende della famiglia Cunningham, il padre Howard,
3: che era Amos Tapper nella Signora in Giallo.
2: Giallo, esatto, proprietario di una ferramenta. La madre Marion, casalinga. Il figlio maggiore Richie, adolescente alle prese con le sfide della crescita. Mamma mia, quante anche lui ne ha passate. E la figlia minore Joan.
3: Sottiletta
4: Cunningham.
2: Ma la chiamavano loro?
4: Sottiletta. Sì. Cioè, in realtà era Fonzi.
3: Fonzi la chiamava
2: Sottile. Ah, Fonzi. Accanto a loro personaggi come Arthur Fonzi Fonzarelli, meccanico, faceva il meccanico.
4: Sì. Meccanico delle moto.
2: Dal carattere ribelle ma dal cuore d'oro. E gli amici di Richie, Pozzi e Ralph, arricchiscono le dinamiche narrative. La serie esplora temi come l'amicizia, l'amore e i cambiamenti sociali dell'epoca, con un tono leggero e nostalgico. Infatti era molto soft, insomma.
3: Sì, bellissimo però.
4: È un telefilm che, quando è arrivato, appunto, doveva avere come protagonisti proprio tutta la famiglia Cunningham, e poi il personaggio di Fonzi esplode e praticamente Happy Days diventa Fonzi. Sì. Cioè il protagonista della serie diventa Fonzi, anche se poi di fatto mantiene quest'aura di mistero intorno a sé.
3: Aveva questo latino
2: magno, è vero, aveva l'ufficio magno.
3: Che bello. Io mi ricordo una puntata, loro fanno una tipo una gara sulle acque con gli sci d'acqua, non mi ricordo contro chi, ma lui aveva sempre il jukebox.
4: Quella è la famosa puntata del salto dello squalo.
3: Sì, ma aveva il giubbotto.
4: Che si dice ancora oggi il salto dello squalo, quando una serie comincia a perdere di interesse nel pubblico e allora si fa qualcosa di pazzesco per provare a ritirarla su. E infatti dopo quella puntata lì poi la serie comincia a morire definitivamente, ma darà vita a numerosi spin-off di successo. Laverne e Shirley, Mork e Mindy.
3: Ha detto niente.
4: Poi all'interno della serie avete già rammentato il dottore della Signora in Giallo. Vabbè.
3: Lo sceriffo Amos. Porta rispetto per Amos Tapper.
4: Ron Howard, interprete di Richie Cunningham, poi intraprenderà una brillantissima carriera come regista, con film di successo come Beautiful Mind, Il Codice da Vinci.
3: Anche la figlia di Ron Howard fa l'attrice.
4: Bryce Dallas.
3: Rossissima anche lei.
4: Howard.
2: Perdendo tutti i capelli.
4: Molto bella.
3: No, non lei, lui.
2: Lui.
4: La sigla di apertura è appunto intitolata Happy Days ed è stata scritta da Norman Gimbel, autore di un'altra canzone famosissima, Killing Me Softly, His Song, che poi sarà coverizzata dai Fugees molti anni dopo.
3: Ma quante ne sa?
4: Ascoltiamoci. Hey, Happy

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci i dati di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Le nostre trasmissioni sono per oggi terminate. Signore e signori, è tutto per oggi. A domani e buonanotte.
1: Vi ricordate quando la televisione non trasmetteva 24 ore su 24? Oggi può sembrare impossibile in un mondo sempre più on demand. Eppure era così. Le trasmissioni iniziavano dal pomeriggio e spesso tra un programma e l'altro potevano esserci anche dei momenti vuoti che a volte duravano diversi minuti e che venivano riempiti con l'intervallo. Ed è allora che partiva questa musica. E la televisione si riempiva di un gregge di pecore al pascolo su terreni scoscesi e dalle tinte sbiadite. E al centro una scritta a caratteri cubitali, intervallo. Poteva sembrare noioso, e in effetti lo era, ma forse la percezione del tempo era diversa rispetto ad oggi. Nessuno si lamentava, anzi, qualcuno ne approfittava anche per fare un pisolino. E altri rimanevano invece ipnotizzati davanti a queste immagini e da questa arpa soporifera in sottofondo. Poi nel tempo le pecore ci hanno abbandonato e sono state sostituite con le immagini di località italiane. Le foto erano cartoline che venivano inviate dalle varie proloco alla RAI e in ognuna era indicato il nome del luogo o del paesaggio. E fu allora che l'intervallo cominciò a diventare interessante. Quanti viaggi con la fantasia ci siamo fatti? Quanti posti sconosciuti abbiamo visitato rimanendo comodamente seduti sul divano? Perché non erano luoghi celebri, conosciuti da tutti, ma piccoli borghi sparsi per la nostra bella Italia e forse proprio per questo affascinanti. Partivano le immagini e potevi leggere Ospedale dei Pellegrini, Macerata, Valsenales, Bolzano, Lago di Misurina, Belluno. Quanti spunti abbiamo preso da queste cartoline, magari per una bella gita fuori porta, e quanto speravamo che apparisse anche il nostro paese, rimanendo purtroppo spesso delusi.
2: I nostri programmi sono così terminati. Riprenderanno alle 12.30 con Sapere. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.
1: E a pensarci è davvero singolare che qualcosa come l'intervallo, che doveva servire solamente a tappare dei buchi di programmazione, sia rimasto vivo ancora nei nostri ricordi.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, il Mazinga Z, Astroganga, da tutti.

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: cosa, ma va a fanculo, va.
1: Bene, adesso che si sono andati via tutti, volevo dire che alla chitarra ritmica c'era Giorgio, a quella sentimentale c'era Carlo.
0: Ma va a cagare allora!
2: Sono un cavaliere di Radio Animati!
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ivo De Palma.

0: No vita! Ti becco sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone! Togliti quelle cuffiette!
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante!
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa!
0: Fammi sentire!
2: Guarda gli animali!
1: È fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi, sì. Però domani studiamo, eh?
1: Domani, domani, sì, volentieri.
0: Sì, lo decisi,
1: Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi.
2: Caspita, e poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare.
0: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio animati, che se li merita. Da Doraemon
1: e Nobita, ciao a tutti, ciao.

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero gli animali al cinema. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 2005 e la DreamWorks fa uscire Madagascar, il primo di una trilogia di film che ha per protagonisti gli animali dello zoo di Central Park. La zebra Marty festeggia il suo compleanno ma è annoiato dalla routine e sogna di vivere libero in un luogo selvaggio. L'animale passa le giornate in compagnia del suo migliore amico Alex, la celebrità del posto, un leone egocentrico che si diverte a mettersi in mostra. Quattro pinguini dello zoo stanno intanto cercando di evadere e Marty decide di unirsi a loro. Ma il piano di fuga ha durata breve. Lo zoo, sotto la pressione degli animalisti, è costretto a spedire gli animali in una riserva faunistica in Kenya. Ma ci arriveranno mai? Madagascar è una vera e propria compilation musicale. Accompagnano il film canzoni dagli anni 60 in poi. Tra le più recenti, la ritmatissima I Like to Move It.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to...

ha fatto muovere grandi e piccini. I Like to Move It, da Madagascar a Chuck Si Canta su Radio Animati, tradotta letteralmente nella versione italiana in Mi piace se ti muovi. A dare la voce ai personaggi di Madagascar, decine di stelle di Hollywood, tra cui Ben Stiller, Chris Rock e David Schwimmer. Anche la versione italiana non è da meno, con Ale di Alex e Franz, Fabio De Luigi e Michelle Hunziker. Ma torniamo alla colonna sonora, che ospita brani e firme prestigiose, tra cui Louis Armstrong, Vangelis, The Ventures, i Bee Gees, o come gli Earth, Wind & Fire con Boogie Wonderland.

Una puntata a tutto ritmo, quella di oggi, di Chuck si canta su Radio Animati con gli Earth, Wind & Fire e Boogie Wonderland. Come molti di voi ricorderanno, il successo di Madagascar ha spinto DreamWorks ad uscire non solo con altri due capitoli della saga, ma anche con veri e propri spin-off come la serie I Pinguini di Madagascar, in onda dal 2009 al 2013. Se volete ascoltare altre fantastiche colonne sonore, restate qua su Radio Animati perché Chuck si canta torna prestissimo.

0: radio animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, mentre è una radio.
1: Ma va.
0: Animati.
1: Ma no, sono i cartoni.
0: È una radio.
1: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzottone che ti rifilo adesso, quello è un cartone.
0: Va bene,

questo è mio fratellino George. Questa è bambina. E questo è papino. Beh, papino.

anima, e nella mia anima sono passate tante ragazzine deliziose e molte sono restate, molte sono restate nel mio cuore. Io nello scrivere le sigle ho voluto scrivere piccole storie, ma più grandi

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Se il caldo impazza, non chiuderti nel frigorifero. Ascolta Radio Animati.
1: Ah!
0: Au!

0: cosa non gli gira, lui si allunga, poi si stira.
1: Poi diventa lupo, lupo e fa male intorno al mondo.
0: Poi diventa una pallina piccolina, piccolina.
1: Come te.

0: c'è macchia che mi resista. In lavatrice c'è la mia forza.
1: Bucato risultato.
2: Io sono il delicato.
1: Fino rinato!
0: Noi siamo Sole Team!
3: Sole, è con te.

C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'accademia di polizia. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, è in arrivo una nuova pillola di otaku, Pazzi per le sigle, con Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
4: In questa pillola ci occupiamo di un orsetto, Rascal. Te lo ricordi Rascal? Era tanto
3: carino. Il proscione.
4: Il proscione, che quindi non è un orsetto, è un proscione.
3: Vabbè, un orsetto lavatore.
4: Sì, ma questi proscioni, cioè quello di Candy... Nella sigla è un gatto. Qui è un orso.
3: Un orsetto.
4: Che problemi hanno i traduttori italiani con i procioni?
3: Vabbè. Sono problemi di etologia. No, neanche. Cioè.
4: Vabbè, comunque. Un anime prodotto dalla Nippon Animation nel 77, appunto facente parte del World Masterpiece Theater. Che frase difficile, ho detto. Masterpiece Theater. Cioè. È basato sul romanzo autobiografico Un anno felice, tu pensa agli altri.
3: Ma l'ha scritto quindi un orsetto lavatore?
4: No, l'ha scritto Sterling North nel 1963.
3: Che non è un orsetto lavatore.
4: No, è un essere umano, altrimenti non avrebbe potuto scriverlo.
3: Che non lo so, cioè magari è un orsetto lavatore geniale, ecco.
4: Ok, va bene, ci piace pensarlo. L'anime è composto da 52 episodi ed è stato trasmesso per la prima volta su Italia 1 nel 1985. Ci pensi quanti anni fa era l'85?
3: Non ci voglio pensare, okay. Chiara.
5: Tanti.
4: C'era Pellegrino nell'85.
3: Sì, c'ero anche io. Sì. Quindi, sì,
4: c'eravamo anche noi.
3: Anche qui c'eravamo tutti.
4: Ma di cosa parla quest'anime, Tommy?
5: L'anime parla, siamo nel 1914. A Braceford, nel Wisconsin.
3: Wisconsin.
5: Un giorno di primavera, il piccolo Starling...
4: Ah, vedi, che è l'autore del libro.
5: Sì, certo. Sì. Trova un cucciolo di procione, decide di curarlo e di tenerlo con sé. Scusa, anche se si trova un procione te lo porti in casa.
3: Oddio, io avrei paura della rabbia, però...
5: Sì.
3: Come minimo.
4: Ma nel 14, dai.
3: No, proprio nel 14, dove non è che c'era la cura per l'idrofobia, quindi cioè... Vedi un procione e lo lasci lì.
5: Comunque pensa che anche lui è nato da un'idea di Dio, eh? Quindi...
3: Ah, ok, vabbè.
5: Come dice la sigla... il ragazzo e l'orsetto lavatore diventano inseparabili amici, però presto poi Starling si rende conto che la convivenza tra gli uomini e gli animali selvatici
3: può essere difficile anche a causa della rabbia.
4: Ma non è che poi diventa tipo i segreti del bosco piccolo?
5: No,
4: signor Riccio,
5: no.
4: Si fermi, signor Riccio.
3: Rumore di pomodoro schiacciato.
5: Anche qui non ci sono vittime, non ci sono morti improvvise.
4: Nemmeno il signor Riccio.
5: Parla di questa convivenza tra l'orsetto Rascal e il padroncino. Insomma,
4: quindi 52 puntate di questo.
5: Lente.
4: Ok.
5: Però insomma. Conosciuto soprattutto anche per la sigla.
4: Sì, infatti io ricordo solo la sigla di questo anime. Non ricordo nemmeno che faccia avesse il bambino o il procione.
5: C'aveva gli occhi tutti strettini, bambino. Un biondino.
4: Slavazzino.
3: Ma dici, Tommy, è vero che questa non è tra le sigle preferite di Cristina?
5: No, lei l'ha anche ammesso. Sì, l'ha anche ammesso durante
4: un raduno.
5: Beh,
4: già il fatto si ricordi di averla cantata mi sembra un buon risultato.
5: Sì, allora... lei l'ha detto anche ad un raduno che non amava particolarmente questa sigla. Fu scritta da Augusto Martelli, quindi tutte le sigle di Martelli per Cristina furono sigle difficilissime. La più difficile è stata Lucy May. Difficilissima, perché erano veloci, erano insomma, e non aveva simpatia per questa sigla, l'ha anche ammesso, sì.
3: Ok, quindi Cristina D'Avena non ha simpatia per i procioni, ma la sigla appunto è stata scritta da Luciano Beretta su musica, come diceva Tommaso, di Augusto Martelli, è incisa nel Fivelandia 3 del 1985 e sentiamo insomma chi è che l'ha cantata, sentiamolo dalla sua viva voce.
6: È cantata da me, Cristina D'Avena.
3: E quindi ascoltiamoci Rascal, il mio amico orsetto.

0: Per secoli l'umanità non ha saputo dove rifugiarsi, a chi chiedere aiuto, finché non arrivò lui. Non era un uomo come gli altri. Partorito da una bellissima donna mortale, era il figlio di Giove, il re degli dèi.
1: Aspetta, senti!
0: Hercules era in possesso di una forza sconosciuta sulla Terra. Una forza superata solo dal suo coraggio. Ma dovunque andasse, era perseguitato dalla matrigna, Giunone, la potentissima regina degli dèi. L'eterna ossessione di Giunone era quella di annientare Hercules. Lui era la testimonianza vivente dell'infedeltà di Giove.

0: Finché degli esseri umani avessero invocato aiuto, c'era un uomo sempre pronto a correre in loro soccorso, incurante delle difficoltà. Hercules.
1: Salve a tutti, un saluto da Tatiana Dessi
2: e da Peppa Pig a tutti gli amici di Radio Animati.

tranquillo, senza scossone.

Superman, Wonder Woman, Batman e Robin, Aquaman, Green Lantern, Samurai e Capo Apache costituiscono insieme le più grandi forze del bene mai riunite. Dediti alla pace, alla verità e alla giustizia per tutta l'umanità. Questi sono i Super Amici.

0: pessimamente parlando, concludo che senza alcun dubbio è più meglio dei re.
1: La lunga estate di Radio Animati, con un mondo di sigle TV.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

Mi state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, eh? Ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, sim salamin.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati, perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

0: oggi mi riporto indietro al 1982. Sono gli anni della Fiat Panda, della Renault 4 e del mitico Commodore 64, uno dei primi personal computer. Ancora oggi è uno dei più venduti di sempre, 20 milioni di pezzi, ma anche quello che è stato in produzione per più tempo, dal 1982 al 1994. Il Commodore 64 si presentava come una grossa scatola grigio chiaro, di base rettangolare e con gli spigoli smussati. Sulla faccia superiore c'erano i tasti neri, ma ce n'erano anche altri quattro, i cosiddetti tasti funzione, di colore grigio scuro. Niente di eccezionale, insomma, ma per noi era il top. Il computer stava tutto all'interno della tastiera e per giocare dovevi inserire una cassetta e attendere alcuni minuti, a volte interminabili, affinché il Commodore 64 caricasse il gioco, sempre nella speranza poi che non finisse con la scritta Load Error, perché a quel punto dovevi ricominciare da capo. A quei tempi non si stava poi così tanto attenti alla grafica, se era perfetta o meno. L'importante era che ci fossero comandi semplici per la tastiera e il joystick. I giochi si compravano in edicola e su ogni cassetta se ne trovavano veramente diversi. Per passare da un gioco all'altro bisognava avvolgere il nastro e qui serviva il contatore di giri. Sul libretto di ogni gioco infatti era indicato il numero di giri del nastro che dovevi avvolgere per poterlo avviare. Sul libretto di ogni cassetta era indicata la descrizione del gioco e qui potevi volare con la fantasia. Mondi fantastici, gare di veicoli improbabili, anche se nella maggior parte dei casi dovevi utilizzare veramente parecchia immaginazione. Un gioco molto avvincente era Wonder Boy, una sorta di omino che doveva liberare una signorina e che per farlo doveva battere tantissimi mostri, che però prima erano protetti da una serie interminabile di ostacoli, ranocchie, vespe, massi rotolanti e fuochi su tutto il cammino. Un altro gioco che ha avuto grande successo era Bubble Bubble, protagonisti due leggendari draghetti che, come solita missione, dovevano liberare una fanciulla dalle grinfie di un mostriciattolo.
1: Dice pure!

E ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi, qua su Radio Animati, farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy. Ciao!

ora stringe la mano che stringeva il coltellino. Ma questa è la partita della vita e questo è il tuo migliore

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando una doppia vita fa scoprire una nuova famiglia. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 2000 quando Ferzan Öztekin dirige Le fate ignoranti. È la storia di Antonia che vive con suo marito Massimo un rapporto felice, ma quando l'uomo perde la vita, la sua va completamente in pezzi. La sua sofferenza si acuisce quando la donna scopre che in realtà quello che sembrava un marito tranquillo e abitudinario aveva una vita parallela con un altro uomo, Michele. A sconvolgerla non è solo che il compagno avesse un amante, ma scoprire che da anni l'uomo fosse parte di un'intera famiglia. Piano piano Antonia inizia a frequentare la loro casa e, nonostante sia ben accolta da tutti, fa fatica a sentirsi parte del gruppo, soprattutto perché Michele, in rivalità per l'amore che si sono contesi fino a quel momento, non riesce a creare un legame con lei. Col tempo cominciano ad abbassare entrambi le difese e, eliminate le ostilità, iniziano finalmente a conoscersi. Nel cast Margherita Bui, Stefano Accorsi, Gabriel Garco e Sera Ilmaz. La colonna sonora è un collage di brani leggeri contemporanei, come Due destini dei Tiro Mancino, sonorità latine, turche e dimenticati, indimenticabili successi degli anni Ottanta, come questa Cocktail d'amore, scritta da Cristiano Malgioglio e cantata da Stefania Rotolo.

Stefania Rotolo con Cocktail d'amore dalle fate ignoranti, film di cui parliamo oggi a Ciak si canta su Radio Animati. Grande successo di pubblico e di critica per le fate ignoranti, che ha vinto 4 premi Nastri d'Argento più altre 4 nomination e ha ricevuto una nomination al David di Donatello. Dal film è stata tratta anche una omonima serie televisiva uscita nel 2022 con Cristiana Capotondi, Luca Argentero, Edoardo Scarpetta, Ambra Angiolini, Paola Minaccioni e l'immancabile Serra Ilmaz. Questo appuntamento di Ciak si canta termina qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare insieme.